0: Charity naneu niñe inate ilo sinkolio nake ojo ilare yehu irabaigaro yog ele sinkolio aldaigani tigiramu oisiet lo ngorbe ye ebaya sana bo inteiva kigiridia maritenebo tiatua nkaulele kakwa lelo online ningoni ligiri romon tiatua era matare.
1: Eremai.